aiwa chuan vinya I kala macho kumela vate ani bon dia to kwene mukone hai olelo vinye hai I vano vinya pama

0: Makani muradioni.
1: Mabasa anchoko chila zinapata ana mawani.
0: Makani muradioni.
1: Okuno radi Musambiki vachuabo.